0: la prière et des sources c'est pas des mots il y a pas dit
1: nous c'est pas chez nous c'est la tête c'est sources c'est pas pour votre
0: tête mais c'est pas une colère de dire c'est normal c'est normal Sveti on dit maman aussi c'est normal c'est un vecchio qui m'a dit c'est pas dit c'est un auxilio lì avanti
1: io pure non sono volante
0: no no io mi dice Adonia io amato il volante
1: e mi dovete dire cosa volante
0: ma non è più anche di un po' ci andiamo a sapere
1: ma mi ha detto che c'è e un po' c'è un team
0: c'è un team di una sempre che sei a posto e c'è un team che va a fare un po' E già c'è un primato su di
2: me.
0: Sigue le sigue a me, digamos. Sigue a me, digamos, no, tenía un medio, digamos. Me hizo un no, antes pito.
2: Ma io parlo della genie, scolmi ne begatim se ne scialo non matti a casa o manisce, ma scialo non è che... Mi ti la vedi metto, ho l'anni di tazzo, non matti. Ma
0: no, adesso ti metti, ti metti, ti metti, ti metti, mi hai dato di voi, se no?
2: Ma non mi so, cari, non tra altri, voi, per carità, ma se si si, per carità,
0: mi do una va, ma se mi dici, non tra altri, voi, ho l'anni. Ma no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
2: no, no, no, no, no, no, no,
3: ¿Qué es esto?
2: Ah, no, su chanilla.
0: No, no, ni ético.
2: Es maquillaje.
0: ¿Se me
2: va a leer? ¿Se me va a leer? ¿Otra revelación? ¿Voy a decir que no me está giroté?
0: ¿Qué es lo que te pensé? ¿Qué es lo que te pensé?

chiama a dirsi se grafe. Sì, è l'istante a terra. Non mi hai chiesto, non mi hai chiesto. Domani la sua figa mi ha in mio lato. Domani, voi allora non la faccio lì. Non come mi perdono.